nyina awieye abɛn enti mumma madwene monte na mani na ho mampae bɔ ma wadwene monte na wani na ho mampae bɔ simotamfo bonsam nam se jata obubom epenia obenya no amene no ona munyina pintin fa gidie esi ne kwan

0: Me Nyankopon. Oyoja oshe. Enti sa eja wei. Ano odin che Paul dem.
1: Ano odin che Paul dem.
0: Ye petin yare.
1: Ye petin yare.
0: Ahokire.
1: Ahokire.
0: Animguasie.
1: Animguasie.
0: Egujem.
1: Egujem.
0: Wo Yesu dem mo.
1: Amen.
0: Amen. Kia radin kaho. Ye hunne bompae. Ni omo hwehwe sebeto no emba.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Asse mi sabe so. Me sia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. Edi sia me. Man